0: La mia canna come usa caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E gli è sabuni di acuzua! Caccia me!
2: Ua bruca come un clava napa mondo va qui il rabate!
1: In giù mano io a caccia via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibu a cani le canaia che frede!
2: Cuno cu mi aiuta e re saibu! Cande ci stici sabuni che tu tanga non è pataro iage!
1: E te cande ci onaggio! Muno musa per riangaglia gli rondere saibu!
2: Le chine mananga na buri reggio, ya brevia niente se so sen!
1: Ha! I geni nasci io ni e ble! Cure ne fatta io ci niente perica! Yani greco ci saibu! No come la laia io cotia shanganga! Cure mistari e isa!
3: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi katafauti saya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
4: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
6: kwa usafi wa gari
4: pikipiki na kinga na vyengine
6: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gerwe saibu.
4: Toto lako, ne tuka fudo mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando wa sochi ye saibu. Omo anya chaka kande bohwa. Ogo mutu mo neneshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.

ekingiriro ekyo kikabe n'ekingiriro ekyo kindi eky'omwirariro lw'ameso. Irariro lw'ameso n'ekindi kikakwasira okwirabira Radio Moto Butembo Beni. Omuntu omabiite omu studio muhano uyiteketeke ukatupa mabona sesene.